0: Beatitudine, eccellenze, reverendi padri, religiosi e religiose, corpo diplomatico, cari fratelli e care sorelle,
1: now the custos of the Holy Land,
0: desidero porgere a ciascuno di voi il più cordiale benvenuto,
1: his beatitude,
0: e ringraziarvi per essere qui con noi in questo giorno così caro,
1: and the religious priests, sisters, and the faithful present in this celebration.
0: Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha accolto
1: in a special way his beatitude, Pier Battista Pizzaballa, for his presence to preside over the Eucharistic celebration.

beatus. Celi celorumque virtutes, ac beata persevera fim, suo voce exultativo neve concebelebrant. Cunquibus et nostra voces, ut admiti iubeas de prebecabamur, suplici confessivo neve dicentes.